sembrava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia

canzone, a dare un'emozione, con insolite parole, provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte, c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

0: Meteo Radio.
1: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il mare di Sardegna.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia.

0: al centro dell'attenzione intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: civiltà italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Gigi D'Alessio nasce nel 67, comincia a suonare la fisarmonica regalatagli dal padre all'età di 4 anni, si iscrive al Conservatorio San Pietro a Maiella, scrive testi per alcuni cantanti napoletani e diventa il pianista di Mario Merola. Il primo album, Lasciatemi Cantare, esce nel 92, dando vita a una carriera in costante ascesa, fatta di canzoni scritte sognando grandi palcoscenici. La sua fama cresce nel tempo, i suoi dischi cominciano a vendere in tutta Italia. Nel 99 è la volta dell'album Portami con te, che contiene 11 brani inediti. Un altro traguardo importante è l'esibizione davanti al presidente Clinton al galà del National Italian American Foundation. Il 2000 porta D'Alessio a Sanremo con il brano Non dirgli mai, seguito dall'album Quando la mia vita cambierà. Segue una tournée che porta D'Alessio anche in giro per l'Europa. Nel 2001 D'Alessio torna a Sanremo con Tu che ne sai e pubblica in seguito l'album Il cammino dell'età. Nel 2002 arriva Uno come te, inciso con l'aiuto di musicisti internazionali come Pino Palladino, Vinnie Colaiuta, Michael Thompson, seguito nel 2003 da Buona vita, doppio CD che in 22 brani ripercorre i primi 10 anni della carriera di Gigi D'Alessio. 2004 viene realizzato Quanti amori, 13 canzoni con un team di musicisti da tutto il mondo, formato da Tenny Levine al basso, Steve Ferrone alla batteria, Michael Thompson alle chitarre. Il successivo album di Gigi D'Alessio è intitolato Cuori in coro ed è un live che documenta il concerto tenuto dal cantante partenopeo a Napoli in piazza del Plebiscito. Il seguente disco di studio arriva nel 2006, si intitola Made in Italy ed è seguito dalla presenza di D'Alessio sui media grazie alla missione pubblica di una relazione con la cantante Anna Tatangelo, di cui è mentore e produttore. Dopo la raccolta Mi faccio in quattro del 2007, l'anno successivo viene realizzato Questo sono io, mentre nel 2010, accanto all'esperienza televisiva da One Man Show con Gigi Questo sono io, è la volta dell'EP Semplicemente Sei. 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua partecipazione a Sanremo, dove sarà in gara nei Big con Respirare insieme a Loredana Bertè. In contemporanea alla partecipazione del festival esce Chiaro, un nuovo album di inediti. E adesso alcune delle canzoni più famose di Gigi D'Alessio qui su Radio Tutta Italiana.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni.

0: Fili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il mare di Sardegna.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

perdono, abbi pietà. Perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mattina Italiana Weekend.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
0: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: La mattina tutta buongiorno italiana! Ci siamo! Ma che bello! Ciao Chiara, buongiorno!
2: Ciao Marco, buongiorno a te!
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori che in questo momento sono sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, perché stanno per partire due ore di...
2: mattina tutta italiana weekend.
0: Siamo al weekend, siamo già domenica.
2: È già finito.
0: Anche perché weekend due giorni sono, non è che sia così tanto
2: infatti
0: lungo.
2: Noi rinnoviamo sempre la nostra proposta di farlo partire da venerdì il weekend.
0: Un weekend lungo,
2: esatto.
0: Servirebbero più giorni di vacanza.
2: Sì.
0: C'era anche uno studio di cui ne avevamo già parlato, se non sbaglio, vero?
2: Sì,
0: di allungare proprio i giorni di vacanza.
2: Rinnoviamo sempre questa proposta.
0: Mi sta bene questa proposta perché un giorno in più di vacanza, giusto?
2: Non fa male.
0: Brava. No, ti vorrei dire che se noi allunghiamo il weekend e la mattina tutta italiana il weekend diventa di tre giorni, noi lavoriamo un giorno in più, non un giorno in meno.
2: È vero.
0: Forse tu non avevi calcolato questo. Ecco perché tutti gli altri che non devono fare la RAI, che ne so, chi non lavora sabato e la domenica, chi non lavora durante il weekend, ha un giorno in più perché il weekend è più lungo.
2: Noi
0: ci si allunga il weekend e ci si allungano i giorni di lavoro. Ma a noi piace talmente tanto fare la radio.
2: Fargli compagnia, accompagnarli in queste due ore il weekend.
0: Dove li accompagniamo?
2: Dove vanno, volete? In viaggio, a fare la spesa, a fare una passeggiata, a stare semplicemente sul divano e a rilassarsi con buona musica che mettiamo noi.
0: Certo, giustamente, qui la musica doc di Rai Radio Tutta Italiana, la musica proprio esclusiva. Senti, ma oggi lo sai che è il 10 maggio?
2: Sì, lo so.
0: Va bene, quindi che facciamo?
2: Auguri a tutte le mamme.
0: Auguri mamme, alle mamme di tutto il mondo, alle mamme che
2: di
0: si danno veramente tanto da fare, che ci hanno accudito, che ci continuano ad accudire e ci hanno regalato dei bellissimi momenti. Vabbè, oggi festeggiamo la mamma perché festeggeremo anche il papà poi in un altro momento.
2: Ma se anche il papà è meno importante, si sa.
0: E te pareva, io lo sapevo. Cercavo di tirare un po' di acqua al mulino dei papà
2: e invece non
0: ci sono riuscito.
2: La mamma è la mamma.
0: Ma lo sai che prima si festeggiava l'8 maggio, il rito era l'8 maggio, la festa della mamma, e poi invece è stato deciso la seconda settimana di maggio. Questo mancano esattamente 235 giorni alla fine dell'anno. Vabbè, cominciamo questa domenica.
2: Grazie Marco.
0: Cominciamo questa domenica con un classicone.
2: Buona domenica di Antonello Venditti.
0: La conosci questa canzone?
2: Certo.
0: Non ci credo.
2: Hai visto?
0: Grande Chiara!

0: Rida, Rida, da da da, Rida.
1: Ti ho stupito che la conoscevo, eh?
0: Di ma brava, brava, brava, brava. Stai imparando. Come io sto imparando le canzoni di voi Zoomer, della generazione Z, io della generazione B. Ma in realtà io sono della generazione X, però sì, generalizziamo, sì, faccio finta di essere della generazione boomer. Boomer contro Zoomer. Allora,
1: che
0: bentornati.
1: Ogni tanto boomeriggi, Marco,
0: abbastanza,
1: dire.
0: Abbastanza.
1: Pochino,
0: ma
1: sì.
0: Hai sentito la differenza? Dovremmo fare poi una puntata anche sulle canzoni di Zoomer contro Boomer, le canzoni che ascoltavamo noi e quelle che ascoltate voi oggi.
1: È vero.
0: Ma anche se noi in qualche modo nel nostro programma cerchiamo di mettere una canzone mia, dell'epoca mia, una canzone dell'epoca tua,
1: sì.
0: Questa di Antonello Venditti era dell'epoca mia. Ma hai visto la differenza? Durava più di 5 minuti questa canzone, oggi se superano i 3:30 è lunghissima,
1: sì, è
0: 5
1: vero.
0: Minuti una canzone, fanno, teneva.
1: Lo fanno apposta, più
0: sì,
1: corta,
0: sì, sì,
1: perché
0: certo.
1: Così la finisci tutta e non ti
0: così
1: stanca,
0: la finisci e basta,
1: è veloce, esatto.
0: Sì, anche perché certe canzoni so proprio. Vabbè, non
1: Marco,
0: mi esprimo, non mi esprimo.
1: No, vedi, tu tutta questa cosa, questa mentalità la devi abbandonare.
0: L'abbandoniamola, va bene. Allora, abbandonando la mentalità, quella retrograda.
1: Abbiamo gusti musicali completamente opposti.
0: Anche perché io sono rocchettaro, pensa un po', quindi.
1: Ah, rock and roll.
0: Yeah, so you rock and roll.
1: Ah,
0: I want for
1: the
0: money. No, non quello, vabbè. Allora, mattina tutta italiana, weekend. Chiara Cacioppoli, Marco Di Buono, qui ai microfoni. Vi terremo compagnia fino alle 12:30 e oggi un argomentone. Di
1: sì.
0: Che parleremo oggi? Dove verte la sfida Zoomer contro Boomer? Dove verte? Ieri abbiamo parlato di telefilm e serie TV.
1: Esatto, oggi parliamo di cartoni animati.
0: I nostri sono
1: più belli. Ma non è vero, non è solamente così.
2: Abbiamo fatto la storia dei cartoni animati.
1: Sì, abbiamo fatto
2: la storia della TV.
1: Delle canzoni, dei cartoni animati.
2: Sì.
1: Cos'altro vi prendete come meriti?
0: Ma tutto, perché noi veniamo prima, quindi inevitabilmente abbiamo fatto una storia. Sì. Voi farete la storia adesso per i vostri figli, farete e per i vostri nipoti, farete la storia per dopo, capito?
1: Va bene.
0: Adesso tocca a noi.
1: Qual è il vostro cartone animato preferito che avete e custodite gelosamente nel cuore?
0: Ce l'ho.
1: Tu
0: vai.
1: Ce l'hai?
0: Diciamo, certo. E io ho più di uno.
1: I nostri invece ascoltatori ce lo possono dire al 334 60 45 640.
0: Mi raccomando, messaggi vocali anche, vogliamo sentire le vostre voci e ovviamente ci potete seguire anche tramite Dab Radio e tramite Rai Play Sound, questa applicazione completamente gratuita, ricca, piena, zeppa di contenuti extra, quindi scaricatevela.
1: Se non si fosse capito,
0: zeppa di contenuti extra. E ovviamente noi abbiamo messo anche delle storie sui vari social, mio, quello di Chiara, quello di Rai Radio tutta italiana,
1: sì.
0: E c'è un boxettino sotto,
1: sì.
0: In cui vi chiediamo proprio qual è la canzone, il vostro cartone animato della vostra infanzia,
1: esatto.
0: Quello che vi è piaciuto di più, quello che vi è rimasto nel cuore,
1: potete risponderci
0: anche tramite boxettino
1: lì, che è molto facile, a noi ci arriva la notifica
0: a te, a me no. ieri è fantastico perché mi ha insultato, mi ha detto tu mi ghosti, ma in che senso? No, io
1: sì,
0: non ti ghosto,
1: non hai neanche risposto a ieri sera che ti ho mandato quel video,
0: ma io non li leggo i messaggi, non hai capito che io forse li leggo 12 anni dopo i messaggi che mi mandi tramite, io non li vedo. Gli rispondo due giorni dopo, questo, dovevamo parlare di questo.
1: Sì, oppure la storia non è più disponibile, quindi mi dici, guarda che non c'è più.
0: No, non c'è più, che storia avevi messo, perché non l'ho vista. Vabbè,
1: questo però è ghosting, eh.
0: No, questo è boomeraggio, questa è proprio roba antica, che io e i social non andiamo proprio molto, molto, molto d'accordo.
1: No, per carità.
0: Allora, il numero di telefono ve l'abbiamo detto, rinnoviamo gli auguri a tutte le mamme, perché oggi è la festa della mamma, volendo ci potete inviare un messaggio al 334 60 45 64 0, chiedendoci la canzone che volete dedicare alla vostra mamma.
1: Bello,
0: perché
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: Anche mamme, visto che è la vostra festa oggi, potete anche dirci qual è la vostra canzone preferita, quella che vorreste ascoltare qui a Rai Radio tutta italiana.
1: E noi ve la dedichiamo con tutto il cuore.
0: E vediamo se ce l'abbiamo poi prima di tutto. adesso, per tutti coloro che hanno bisogno di un fisioterapista, vi facciamo ascoltare Ernia con Berlino.
1: Ah, oddio, l'ho capito adesso. No, vabbè, Marco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Lega.
1: Bellissimissimissima Alfa qui su Rai Radio, tutta italiana.
0: Bellissimissimissimissimissimissima. Una canzone da dedicare a chi?
1: A tutte le mamme.
0: Ma certo, oggi che sono bellissimissimissimissimissimissime.
1: Sì, infatti io gli ho fatti gli auguri, mio
0: hai fatto. Senti, ho visto una storia che hai messo sul tuo socials. Hai messo una storia con la mamma.
1: Mia mamma.
0: Era contenta che tu avessi messo questa.
1: Allora, guarda, mia madre è proprio. Cioè, lei non si vuole fare le foto, non si piace mai. Quindi io ho quella foto lì.
0: E la usi per tutte le occasioni.
1: Per auguri,
0: per il compleanno, per la festa della mamma.
1: Sì,
0: anche per buon Natale, mamma.
1: Sì, esatto. Perché è l'unica che mi ha provato. Quindi è l'unica che io posso pubblicare.
0: Hai provato a fare un servizio fotografico, magari con un fotografo, magari puoi avere delle foto in più,
1: no,
0: da poter pubblicare.
1: Non
0: solo quella.
1: Non vuole proprio apparire, proprio no.
0: E invece il papà?
1: Papà pure non vuole
0: una,
1: mai apparire,
0: sì,
1: anche.
0: Una che usi per la festa del papà, per il compleanno, e vabbè,
1: sì.
0: Ok,
1: magari con mio fratello che ha soltanto 2 anni in più di me, allora riesco magari a strappargli qualche foto in più, ma anche Michele non
0: va, non ci siamo. Va bene, questa mattina tutta italiana, il weekend con Chiara e Marco, vi terremo compagnia fino alle 12:30 ovviamente, e ascoltateci tramite DAB Radio, tramite l'applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita da scaricare. Abbiamo anche un numero di telefono.
1: Lo diciamo subito.
0: Vai, certo.
1: 334 60 45 640. Mandateci i vocali, scriveteci, soprattutto perché la domanda di oggi è: il vostro cartone animato preferito, ma qual è?
0: Qual è? Ah, ricordatevi che è una sfida questa,
1: Sì, sì, certo.
0: Tra i giovani e i meno giovani, tra i boomer e gli zoomer, quindi boomer di tutta Italia, diteci qual è il vostro cartone animato preferito. Capitan Harlock. Oppure, niente, non ti preoccupare, è una cosa fra me e loro. Oppure Zoomer, generazione Z di tutta Italia, unitevi e diteci qual è il vostro cartone animato preferito.
1: Preferito, esatto.
0: The Winx. Passo sempre io che faccio, che suggerisco, ma non si fa così.
1: Vabbè, perché te l'ho detto, te l'ho spoilerato prima.
0: Vabbè, ma ne parleremo tra poco.
1: Sì,
0: è da ieri che dobbiamo dare una notizia.
1: Apriamo questa parentesi.
0: Perché noi facciamo una sorta
1: musica.
0: Perché noi facciamo sempre una sorta di almanacco musicale. Questa è Rai Radio, tutta italiana, si parla di musica tutta italiana, 100% la musica doc, e anche notizie che arrivano dal web.
1: Esatto.
0: Che è successo qualche
1: Eddie
0: giorno
1: Brock.
0: Fa? Eddie Brock, che ho conosciuto a Sanremo, sai? Molto simpatico, molto carino. Sì, è una persona molto gentile, poi l'abbiamo fatto intervistare da dei bambini, è stato disponibilissimo, una persona meravigliosa, un ragazzo meraviglioso. Bravo Eddie.
1: Concordo, l'ho conosciuto anch'io dal vivo, è stato molto
0: ma non
1: carino.
0: Dal morto, meno male, ma quando mi dicono ma lo sai che sei meglio dal vivo, io dico, rispondo se meno male non dal morto.
1: Allora, il nostro carissimo Eddie Brock, dopo il successo che ha avuto a Sanremo, nonostante insomma la sua ultima posizione. Però a livello di streaming non puoi capire, Eddie si sta facendo molto notare perché è ascoltatissimo da noi Gen Z.
0: Sì.
1: Dunque, purtroppo non gli è noto benissimo il suo tour che aveva lanciato nei palazzetti, penso di tutta Italia, insomma aveva avuto varie date, così
0: non aveva avuto grandi risposte a livello
1: esatto
0: di,
1: diciamo, il feedback non è stato del tutto positivo, quindi ha annullato questo tour e ha lanciato nuove 4 date che si terranno sia a Roma che a Milano.
0: Ma come le ha lanciate queste date?
1: Quella
0: è la cosa bella.
1: Ha proprio fatto un mini concerto a sorpresa al Pincio a Roma.
0: È vero, una sorta di flash mob, ha invitato un sacco
1: bellissimo.
0: Di fan, era pieno, ho visto le immagini.
1: Sì.
0: Lui lì ha suonato delle canzoni e
1: hanno
0: annunciato.
1: Cantato tutti insieme e ha annunciato questo. A noi proprio ci ha detto così. A noi proprio
0: a
1: dei
0: voi?
1: Numeri.
0: C'ero
1: anch'io. L'ho visto live.
0: Che bello.
1: Sì. A noi dei numeri non ce ne frega niente. Quello che ci frega è fare buona musica. Bravo Eddie. Questo è il mood giusto.
0: Ci piace. Allora sai che facciamo? Ti dedichiamo una canzone tua, Eddie. La tua canzone.
1: Gliela dedichiamo.
0: E la dedichiamo. Ma dedichiamo questa canzone alle mamme. La musica di oggi la dedichiamo a tutte le mamme. La festa della mamma. Diteci qual è la vostra canzone preferita, mamme, anche questo vi chiediamo oggi.
1: Adesso te la canto, sei pronto Marco?
0: Io me ne vado, ciao a tutti.

0: che poesia questa canzone di Blanco, anche a 20 anni si muore, ma perché questi titoli così tragici? Va bene,
1: perché noi siamo un po' drammatici, eh?
0: Va bene,
1: drama serve sempre.
0: Drama. Allora, è arrivato un messaggio al 334 60 45 640, in realtà ne sono arrivati vari, sì, ma noi ne leggiamo uno adesso in particolar modo, perché l'argomento di oggi è: qual è il vostro cartone animato preferito? E quindi...
1: Ciao ragazzi, io guardavo Heidi e mi piaceva moltissimo. Un abbraccio a tutti e due.
0: Senti, no, che t'ho trovato. Guarda, senti che t'ho trovato.
1: Che m'hai trovato?
0: Che cosa? Non la senti? Non la senti? Ah. Le caprette che ti fanno ciao. Non la senti? La montagna che ti saluta. Oh, la Heidi. Certo,
1: guarda,
0: senti,
1: io
0: che
1: Heidi,
0: meraviglia.
1: L'ho vista e non vista.
0: Heidi. Ecco qua, vi abbiamo portato sulle Alpi Svizzere con Heidi, con Peter, poi c'era il nonno, come si chiamava il nonno? Aspetta, non me lo ricordo. Fiocco di neve, la capretta, il cagnone Nebbia, e poi c'era lei, c'era la Heidi, e poi c'era, te la ricordi, la signorina Rottermeier?
1: No.
0: La cattiva Rottermeier, l'istruttrice.
1: Non
0: ma non la guardai. Tu pensa, è il primo cartone animato che ho visto in televisione.
1: Ah,
0: era
1: sì?
0: Il 1974. Ma che poi mi ricordo, non so neanche su che canale, ci trovavamo tra bambini e guardavamo Heidi su una TV privata, sai, questi che i primi canali privati che uscivano, e c'era Heidi. Bella. Che ricordi che ci ha sbloccato? Grazie a
1: Nori Rosa.
0: A Nori Rosa che ci ha ricordato questa Heidi. E qual è il vostro... Vabbè, scusate, basta anche con Heidi. Giustamente. E qual è il vostro cartone animato del
1: preferito.
0: Cuore, preferito del cuore, quello che vi sblocca un ricordo, ecco. Poi dopo diremo anche i nostri, ma adesso cosa molto importante da dire e da fare. A Mattina Tutta Italiana Weekend, sono le ore 11:01.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mattina Italiana Weekend.
2: Sì, sì, siamo sempre noi, disturbatori Eccoci. Autorizzati del fine settimana, Chiara e Marco. Siamo qui per tenervi compagnia fino alle 12.30 con Mattina tutta italiana.
3: Weekend.
2: Ma veramente?
3: Eh sì.
2: Oh, la prima mezz'ora è già passata, anzi ben 40 minuti sono passati. Come vola il tempo?
3: E io
2: vola con tanto fiato in gara. Ritorna.
3: Mi
2: è venuta in mente questa canzone. Va bene. Allora, di che stiamo parlando oggi?
3: Di cartoni animati.
2: Che
3: Qual
2: bello.
3: È il vostro cartone animato preferito che custodite in maniera molto gelosa nel vostro cuore?
2: Ovviamente stiamo facendo anche gli auguri a tutte le mamme perché oggi è la festa della mamma, e quindi diteci anche qual è la vostra canzone del cuore, care mamme, oppure
3: sì.
2: se volete, cari figli, se volete dedicare una canzone alle vostre mamme, fatelo. Pure scriveteci un messaggio al 334 60 45 640, ma ancor meglio, senti che bello, ancor meglio
3: sì.
2: mandate un messaggio vocale, così sì. ascolteremo la vostra voce qui in diretta e ascolterete la vostra voce in diretta qui. Che meraviglia, non vedo l'ora, immagino.
3: Vedi che è molto strano quando ti risenti, la voce.
2: Sì, sì, sì, cambia la percezione, perché noi siamo abituati a sentire la nostra voce, le orecchie sono dietro, la voce va in avanti, quando invece riascoltiamo la nostra voce la percepiamo in avanti, capite? È tutto un gioco
3: molto
2: di...
3: molto spesso al 90% poi quello quando ti risenti non ti piace. La tua voce non ti piace?
2: Teoricamente sì, sì, perché no, ma
3: per
2: non
3: me
2: è che,
3: anch'io quando mi sento non mi piaccio.
2: Ma non è una brutta voce, è il problema che hai una percezione, hai un la senti in maniera diversa, completamente diversa, e non sei abituato a quel suono poi fondamentalmente. Quindi senti, volevo ricordare anche che oggi qui a Roma si sta
3: sì.
2: correndo a Race for the Cure, la maratona,
3: sì.
2: il grande appuntamento con la solidarietà, la più grande manifestazione proprio per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, e si corre in altre quattro città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli.
3: Fanno un bel giro,
2: Cinque, sì. Fanno un bel giro.
3: Fanno un bel giro.
2: Sì, l'hai fatto tu, la corsa l'hai fatta?
3: Allora.
2: Per venire qua l'hai fatta.
3: Vabbè, io sì.
2: Noi perché siamo qui, altrimenti avremmo corso anche noi.
3: Assolutamente, però io ho proprio un progetto, adesso ho corso i miei primi 3 chilometri,
2: mm-hmm.
3: piano piano aumenteremo sempre di più arrivando a 5, il mio obiettivo per quest'anno.

0: cioè fino a dicembre correre 10 km.
1: 10.
0: Sì. La maratona... Poi mi posso iscrivere alla maratona. Se no,
1: sono 12, però ti sto dando sta brutta notizia.
0: Ecco, vedi, non ce la faccio, se no il mio fisico non mi regge, non mi supporta.
1: Però piano piano ti dovresti allenare, perché poi quando si correrà la maratona, c'è stata qualche settimana fa, un mesetto fa, la maratona di Roma, no? 42 km.
0: Lo so. Beh, quella è un
1: Quindi
0: po'
1: devi arrivare a questo obiettivo, tu che sei ciofane, tu che sei una zoomer.
0: Ma guarda che io il fiato non ce l'ho tanto.
1: No, ma il fiato...
0: Mi devo esercitare.
1: Sì, ma il fiato si fa, allenandosi, ovviamente.
0: So. Infatti dopo che finiamo la diretta,
1: vai a
0: pranzo
1: correre.
0: Light, esatto, vado in palestra, vado a allenarmi.
1: Giù. Ma scusa, si fa? Cioè si mangia prima e poi si va in palestra?
0: Dipende dagli orari, però se fai un pranzo veramente molto leggero, con solo proteine, pochissimi grassi, pochi carboidrati, perché sennò non ce la fai a digerirli, top, perché poi li bruci durante l'allenamento, quindi ci sta.
1: Io pensavo a un leggero spuntino, una cosetta veloce, invece si può fare anche un pranzo però light, a base di proteine, fondamentale, perché servono per alimentare i muscoli.
0: È perché
1: i
0: tu così li bruci subito, capito?
1: Ah, ho capito. Sì. Ah, vabbè.
0: Poi adesso si sta... Non so quanto sia vero, magari poi lo verificheremo anche insieme dopo. Per bruciare più grassi devi camminare, se vuoi bruciare invece più zuccheri corri. Lo sapevi?
1: No. Ma gli zuccheri non sono in qualche modo dei grassi?
0: No, sono calorie. Allora guarda, mio fratello che è fissatissimo con queste cose, mi sta spiegando tutto. Io lo ascolto tanto perché così mi piace, ma è lui che è il vero fissato, mi spiega tutte le cose, mangia questo, mangia quell'altro.
1: Quindi
0: proteine.
1: Camminando si bruciano i grassi.
0: Devi anche avere la pendenza tipo del 10%.
1: La pendenza
0: del 10%. Lo metti il 10% e cammini, almeno fai 3 km almeno, 30 minuti comunque.
1: Sì. Ma avete convinto, lo sai? Sì, come no. Come no? Io ho una bella matriciana a pranzo e buonanotte ai suonatori.
0: Troppo calorica.
1: 334 60 45 640 per invitarci a pranzo.
0: Ma me lo dici
1: lei
0: un
1: poco,
0: qual è il tuo cartone preferito?
1: Ve lo dico dopo. No, ve lo dico dopo.
0: Spill the tea, Marco.
1: Spill the tea, non te dico niente adesso, perché adesso vi dico soltanto una cosa. Sì. Restate con noi.

0: Canzone d'amore, Joliet, qui su Rai Radio tutta italiana. Ciao Marco, bentornato.
1: Ciao Chiara, ci siamo. Sono le 11:20. Ma senti, era l'ultima canzone di Joliet quella, la canzone d'amore?
0: Non è l'ultima. L'ha pubblicata penso recentemente, ma non è proprio
1: Non è l'ultima.
0: No.
1: Però è un ultimo brano che
0: mi piace tantissimo.
1: Ma chi, Joliet?
0: Sì.
1: Ma non era Achille Lauro?
0: Tutti.
1: Non ci sto a capire più niente con te.
0: Va bene. Devi stare al passo, Marco.
1: È al passo con i tempi. Ci sto al passo con i tempi. Senti, che volevi sapere? Il mio cartone animato preferito?
0: E dillo.
1: Allora, il primo cartone in assoluto che ho visto è stato Heidi, ok? L'abbiamo detto prima.
0: Sì.
1: Ma nel 1975, ovvero l'anno dopo, in Italia arriva lui, colui che proprio fece breccia nel mio cuore. Il primo cartone animato in assoluto che ho amato, che continuo ad amare. Mm-hmm. E faceva così: Goldrake, avanti!
0: Chi?
1: Eh?
0: Chi è?
1: Mannaggia.
0: Non ho capito chi è.
1: Atlas UFO Robot. No, niente proprio.
0: Sì, giusto la canzone,
1: Si trasforma in un razzo missile con circuiti di alabarda spaziale.
0: So
1: raggio antigravità.
0: Basta.
1: Maglio perforante.
0: Mi fermo là.
1: Lamero tanti. Le lanciava tutti per ammazzare sti mostri. La Terra. Già lui arrivava, era un principe e veniva da un altro pianeta. È arrivato qui.
0: Era un principe.
1: E veniva. Ah, mo ti piace, ma l'hai mai visto? Era un figo pazzesco.
0: Allora si può vedere.
1: Sì, era un figo pazzesco, peccato che è un cartone. Io a un certo punto avevo questi capelli con questi boccoloni dietro, un po' lunghetti, con questi capelli che andavano un po' all'insù dietro, un po' lunghi. Io tentavo da piccolo di farmi i capelli con...
0: No, hai una foto, ti prego.
1: No, non c'erano le macchine fotografiche. Quando sono nato io non esistevano neanche le macchine fotografiche.
0: Peccato, ci avrei creato in 3 secondi un meme, un sticker da...
1: C'erano le macchine fotografiche con le pellicole.
0: Con le pellicole, ok.
1: Stiamo parlando dell'antichità proprio, la preistoria. Io sono generazione preistoria proprio.
0: Però guarda, pensa che adesso nella nostra generazione, ne parlavamo anche lo scorso weekend, è un po' tornata di moda questa voglia di avere più qualcosa di analogico che di digitale. Infatti
1: sì,
0: abbiamo riscoperto anche le macchinette istantanee,
1: radiocomandate,
0: le Polaroid.
1: Ma quelle, ti posso dire però che è già un po' di tempo che vanno di moda le Polaroid.
0: Esatto,
1: mia figlia si è fatta regalare già diversi anni fa, perché
0: Sofia
1: c'era questa cosa che gli piacevano queste,
0: perché ce l'hai subito. Poi sono piccoline, quindi le puoi mettere un po', insomma, magari anche
1: hanno ridotto i formati, è vero,
0: sono carine. Io infatti ce l'ho, la uso tipo a Natale, così ho fatto tutte le foto, perché poi ti rimangono, giustamente,
1: ma non si sbiadiscono più come una volta, perché io mi ricordo le Polaroid dopo qualche anno si spariva. Le immagini erano un pochino offuscate, c'erano queste immagini che, ma chi era quello, zio? Era nonno? Ma chi è quello lì che sta nel gruppo?
0: Oddio, io penso, ti dico di no, le mie almeno non si sono sbiadite, sono rimaste intatte.
1: Vabbè, qualche anno ci sono.
0: Tutte.
1: E comunque poi dopo voglio parlare anche di Capitan Harlock.
0: È Capitan Harlock.
1: Ma che ne sai tu? Amiche, amici che ci state ascoltando, fateci sapere se anche voi conoscete questi cartoni animati. 334 60 45 640. Ecco, Capitan Harlock. Quello con un pirata tutto nero che con la benda.
0: Guarda
1: che è un figo anche lui.
0: Guarda che figo. Mi ricordo Candy. Non è figo. Candy era molto carino come cartone, me lo sono guardato, però era troppo dramma, troppo pathos, perché finiva sempre male.
1: Sì.
0: Cioè, braccia, la protagonista Candy.
1: No, non lo seguivo,
0: pensa. Bene uno.
1: Avevo già smesso di guardare i cartoni con
0: però
1: Candy. Però non era per me.
0: E Lady Oscar.
1: Oh, Lady Oscar,
0: bello.
1: Mangia la ragosta. No, non lo vedevo. No, non vedevo neanche Lady Oscar. Io mi fermavo a questi, ma io lo so, sono un po' più tardetto. Ieri mi piacevano i film d'azione, i film politici. Quindi guardavo i robot, ma Zing è stato il primo, poi è arrivato Goldrake, Atlas Super Robot, e poco dopo è arrivato anche questo pirata su questa astronave che vagava nello spazio con tutta la ciurma, tutti a rapporto da me.
0: Per la nostra sfida Boomer versus Gen Z, io ti dico che il mio cartone preferito in assoluto, che mi riguardo ancora oggi,
1: No, no, no, ma che davvero? No, cosa sono, stai dicendo?
0: Sono
1: che cosa?
0: Le Winx. Mamma mia, ero ossessionata dalle Winx.
1: Dalle Winx.
0: Pensa che io mi svegliavo prima, molto prima di andare a scuola, mi guardavo le Winx alle 7:10 su Rai Gulp.
1: Aspetta, ferma. Ma prima delle Winx, per caso, tu ascolta, ti faccio la musichettina, ti faccio la musichettina. Ta ta ta ta.
0: No,
1: dolce Remi, piccolo.
0: No, chi mi dovrebbe ricordare?
1: Nessuno, era Remi. Era Remi. E invece queste Winx proprio ti hanno caratterizzato l'adolescenza.
0: Avevo felpe, magliette, le lenzuola, gli sticker, facevo la torta con scritto Winx sopra, no? Tanti auguri. Ti ricordi la torta che si faceva?
1: Sì, certo.
0: Bellissima.
1: Quindi praticamente era un'ossessione questa.
0: Sì. Quella di Samurai J.
1: Sì, sì, te l'ha dedicata questa canzone.
0: E dai.
1: Questa è la canzone che Samurai dedica a Chiara per le Winx.

0: Wow, ma che bello questo brano di Elodie.
1: Tribale.
0: È molto tribale. Questo ti fa venire voglia proprio di ballare.
1: Mi ha portato molto in Africa questo brano. Non so perché mi ha dato quelle vibes lì.
0: Ah, sei tornata?
1: Sì.
0: Hai fatto in tempo andare e tornare. Vabbè.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma perché è un ritmo tribale, giustamente ti ha portato in Africa, giustamente.
1: No.
0: Mi guarda
1: le sensazioni.
0: Sì, sì, Marco. Ma ci sta. Vabbè, 334 6045 640. Questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi oggi.
1: Esatto.
0: Stiamo facendo gli auguri a tutte le mamme. Buona festa della mamma. Diteci qual è la vostra canzone che volete dedicare alla vostra mamma.
1: Preferita.
0: Mamme, dedicatevi voi una canzone. Ma stiamo parlando anche di cartoni animati, i vostri cartoni animati preferiti. Hai fatto un elenco durante la canzone, un elenco di cartoni animati che tu ami. Quali sono? Quali sono? Ricordaceli.
1: Allora,
0: muovici le vibes. Non lo so. Questo io cerco di mettere insieme parole che ascolto da voi ciofani, le metto insieme e escono fuori cose a caso. Vabbè.
1: Guarda, c'è una mia amica che è ancora più giovane di me, lei ha 18 anni.
0: Sì.
1: E ieri mi ha spiegato che vuol dire spill the tea. Perché dopo mi fa
0: spill the
1: no,
0: tea.
1: Te lo spillo dopo. Mi fa,
0: il tè.
1: Che hai detto? Sì? Che
0: spillare
1: detto?
0: La birra?
1: No. No, pensa che spill the tea, ovviamente in inglese.
0: Oh yes,
1: questa,
0: I get on with somebody, you.
1: E proprio significa letteralmente la goccia che ha fatto traboccare l'ultima goccia,
0: sì,
1: esatto.
0: La goccia fatta traboccare
1: il vaso. In italiano si potrebbe tradurre.
0: È tanto
1: modo.
0: Facile così. Invece, perché dobbiamo utilizzare
1: spill
0: questi termini anglosassoni?
1: Spillo.
0: Siamo italiani, signori. E quindi questi termini anglofoni.
1: No,
0: questi...
1: La Gen Z è proprio molto inglese.
0: La Gen Z sembra una macchina. E io ho la Gen Z. Tu che hai? C'ho la Gen Z elettrica io, lo sapete? Ecco, adesso qualcuno, qualche inventore sta là già lì a rubare
1: i termini.
0: Cioè, no, a inventare la macchina Gen Z adesso. La macchina per tutti voi giovani. Ecco, io oggi dichiaro che me la sono inventato io e quindi voglio i diritti su questa cosa, la Gen Z. Vabbè,
1: beh, se uscirà mai me la comprerò,
0: sì.
1: Giuro.
0: Te la compri?
1: Giuro.
0: Vabbè, dai.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Pensa che c'è arrivato anche un messaggio sui nostri social, che vi ricordiamo che abbiamo messo un fantastico box di domande dove potete risponderci appunto qual è il vostro cartone preferito.
0: Sì.
1: Una nostra ascoltatrice ci ha scritto:
0: Buongiorno.
1: In ordine di età ho guardato Heidi,
0: sì,
1: Candy e Mary. Lady Oscar. Marco, soltanto tu non hai visti questi.
0: Ma ho capito, ma sono per femminucce questi cose. Ma io giusto Heidi ho visto, quelle di Oscar no. Candy lo vedevo, ogni tanto cominciavo a vederlo, ma mi metteva una tristezza unica.
1: Cioè, tu non puoi capire quante lacrime ho versato per la scena che Candy si è lasciata, diciamo, con il suo vero amore.
0: Sì.
1: Adesso, Terence, si chiamava Terence.
0: Trendarby?
1: No, aspetta, no. Che lei doveva scendere le scale perché l'aveva beccata con altro. Lui che la rincorre sulle scale e poi sì, lui la ferma. Lei che non si gira nemmeno, gli dice...
0: Sì. Veramente, i drammi già all'epoca.
1: Addio.
0: Lui finisce così
1: andare.
0: L'ultima puntata
1: sì, no, è l'ultima puntata, no. Però è proprio uno spartiacque. Dopo la
0: succede
1: storia
0: altro.
1: È tutto diverso, sì. Ma tu non puoi capire quanto ho pianto. Proprio sono stata segnata da quella storia.
0: Ti posso dire una cosa? Mai convinto, ma mai appassionato. Ma guarda, guarda come sono appassionato io adesso a Candy. Mi vado a rivedere tutte le puntate. Ma lo sai che in tutto ciò la Super Bowl, Goldrake l'hanno rifatto, l'hanno restaurato e l'hanno mandato su Rai 2 e si trova su Rai Play. Non solo il tuo programma Gen Z c'è su Rai Play, ma c'è un modo o un altro per farti un po' di pubblicità così. ma anche Atlas Super Bowl, c'è Goldrake su Rai Play, ci sono tutte le puntate, tutti gli episodi degli anni 70 rimasterizzati, insomma, sì, rinnovati. Quindi
1: infatti su Rai Play trovate un sacco di contenuti molto interessanti, a parte Gen Z, appunto,
0: certo, ecco.
1: Il mio programma.
0: Però se volete ascoltare Rai Radio Tutta Italiana dovete andare su Rai Play Sound. Sono due applicazioni completamente gratuite, potete vedere quello che vi pare e ascoltare anche tutto quello che volete, perché ci sono un sacco di contenuti extra molto molto interessanti. Senti,
1: certo.
0: Per farti per dimostrarti che
1: cosa?
0: Ti voglio dimostrare che anch'io non sono poi così tanto boomer o X com'è, ma questo ragazzo a me piace tantissimo.
1: Ah,
0: fa parte della generazione Z, ha partecipato anche a un festival di Sanremo nel 2024. ti posso dire che come rapper romano mi piace perché lui è velocissimo, me l'ha fatto conoscere mia figlia anni fa.
1: Brava Sofia.
0: Faceva delle cose velocissime, rappava con una velocità estrema, sono rimasto affascinato, ma devo dire che questo brano a Sanremo mi è piaciuto. Lui è il 3 e questo è Fragili.
2: Pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Devo dire che ci fa impazzire Sfera e tu Basta con questa canzone. Sfera e Basta. Basta. Sfera, Basta. Money game. Sempre, no, questo è un altro cantante che ho conosciuto grazie a mia figlia. È fantastico. Sfera e Basta, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma attenzione, signore e signori, perché è arrivato il momento di un ospite telefonica. Siamo pronti per accoglierla. Una mente creativa che con le parole ci gioca, ci lavora e ci fa anche magie, oserei dire. E diamo il benvenuto qui a Mattina Tutta Italiana Weekend a Elisa Del Mese. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno, che presentazione.
0: Troppo.
1: Mamma mia, veramente. Assolutamente spero di onorarla con questa telefonata, però insomma grazie mille, buongiorno.
0: Ma certo che sì. Allora Elisa, tu mastichi la TV da tempo perché hai collaborato a programmi cult proprio della Rai come Caterpillar, IM, qui stiamo parlando di Radio 2, poi Io Chiaro e l'Oscuro su Radio 2, e poi siamo passati anche alla televisione su Rai 3 con Le Parole della Settimana, poi da noi a Ruota Libera su Rai 1, poi sei l'anima di podcast di successo. Vivi a Milano e sei la mente che trasforma idee in format per grandi aziende. Ma io mi chiedo una cosa, Elisa, ma tutto il tempo tu per scrivere, per fare tutto questo, ma dove lo trovi tutto questo tempo? Che io non riesco neanche ad andare a fare la spesa.
1: Secondo me è più difficile fare la spesa di scrivere un libro, posso dirtelo?
0: Appunto.
1: Io credo che alla fine il problema è quello, cioè smettiamo di andare a fare la spesa, perché alla fine è molto più complicato, no? Io ho sempre avuto molta più facilità con l'immaginazione, con la trasformazione, con la rielaborazione della realtà, piuttosto che avere a che fare con le cose della realtà. Cioè, in realtà non è complicato per me tutto questo.
0: Bene. Nel frattempo ti presento anche Chiara, che è qui, una generazione Z.
2: Ciao,
0: cioè,
2: Chiara,
0: qui,
2: molto piacere.
0: Una generazione molto. Z che trova il tempo per leggere. Tu le scrivi, leggi.
2: Soprattutto perché devi essere sciolta, no? Quindi la lettura è sempre molto consigliata.
0: Bene, a proposito di lettura, guarda un po', io ti consiglio e consigliamo a tutti gli ascoltatori di Mattina Tutta Italiana Weekend un libro che ha proprio scritto, guarda caso, Elisa Del Mese.
1: Ma pensa un po' che coincidenza.
0: Ma guarda un po' che hai visto.
1: I nostri programmi.
0: Senti, guarda.
1: Io sono proprio qui.
0: E tu sei qui, no, in realtà non sei qui, però sei un po' distante, però è come se fossi qui con noi. Perché, guarda, è un titolo veramente accattivante, veramente intrigante. Diffidare delle cucine pulite. Cioè, capito? Capisci questo titolo? Cioè, è una cosa. Attira subito l'attenzione questa.
1: Una domanda. Come avete il lavandino della vostra cucina?
0: Occhio
1: voi?
0: A come rispondi, Occhio a come rispondi.
1: Stamattina, Chiara, quando sei uscita di casa, com'era la situazione, diciamo, del lavandino, del piano cottura? Che mi dici della tua cucina, dell'ordine della tua cucina?
2: L'ordine deve esserci, perché sennò sai le urlate di mia
0: mamma. Sì. Sì, vive una situazione un pochino più tranquilla. Lei, okay. Cioè, a casa c'è folla, cioè a casa sua sì, ci sono più persone. Senti, ma perché bisogna diffidare da queste cucine pulite?
1: Bisogna diffidare perché secondo il protagonista maschile del mio romanzo, è una storia d'amore di due persone che vivono una fortissima passione, amore e storia, diciamo, di quelle che fanno sognare, che non succedono più ai tempi delle app di incontri, perché è tutto un po', diciamo, predestinato e quindi fallimentare per l'impartenza. Invece questa è una storia d'amore che sconvolge le vite dei due protagonisti, perché non se lo aspettava nessuno dei due, perché lei era sposata, hanno 30 anni di differenza, quindi è davvero una storia, direi, ottocentesca, e lui ha questa profonda convinzione che per misurare la fine di un amore bisogna guardare la pulizia della cucina. Quindi dice sempre, diffida delle cucine pulite. Se vuoi sapere se una coppia, diciamo, dopo cena ha avuto di meglio da fare, per dirlo un po' in maniera gentile, controlla la cucina, perché quando cominceremo anche noi a caricare la lavastoviglie ogni sera, la nostra storia sarà finita. Quindi diffidare delle cucine pulite, diciamo, è una sorta di la sfida ideale su come misurare la fine di un amore, no? Che poi è una metafora, cioè quando cominciamo a occuparci di altro, cioè quando smettiamo in qualche modo di stare in contatto noi due, vuol dire che qualcosa si è rotto. Poi ci sono tantissime persone che scelgono di continuare la storia nonostante, invece il protagonista del mio romanzo è un uomo molto rigoroso che a un certo punto fa finire brutalmente questa storia, ma non è uno spoiler perché il racconto comincia dalla fine. Quindi, insomma, è un monito e un modo di fare attenzione a chi stiamo diventando in coppia, e soprattutto per 300 pagine si chiede se il grande amore ha una scadenza, e non vi dico però come risponde, perché la risposta è nell'ultima pagina, quindi questo è il motivo per cui bisogna decidere delle cose.
2: Ti posso dire, solo con questa descrizione veramente mi ha messo molta curiosità, lo vado a comprare subito, adesso non perché lo devo dire,
1: perché siamo in diretta. No, Amazon, no, vai in libreria, perché adesso sono contenta che tu mi dica questo, perché
2: giuro,
1: perché veramente la tua generazione, magari non tu perché fai questo lavoro, però insomma è una generazione che fa fatica a leggere, diciamo, e a fruire di un contenuto dall'inizio alla fine, e soprattutto c'è un po' di un po' di diseducazione sull'idea che amare costa fatica, no? Cioè, nel senso
2: che non è
1: tutto a misura di like, nel senso che davvero incontrare qualcuno è faticoso quanto perderlo, perché sono due momenti in cui bisogna fare spazio a qualcun altro. Siamo molto disabituati in questa generazione, ma mi ci metto anch'io dentro, io ho 38 anni, a far sì che insomma l'altro trovi spazio nella nostra vita. Queste sono due persone che vivono tutte le fasi dell'amore, anche quella della perdita, ma soprattutto quella dell'incontro, in cui si capisce che non è veramente, quando si dice, tutto rose e fiori, è tutto proprio anima e cuore quando incontriamo qualcuno. Quindi è una storia d'amore che poi finisce, ma che comunque vale la pena di essere vissuta e soprattutto raccontata e soprattutto letta.
0: Va letta, anche perché il romanzo inizia più o meno, insomma, dalla fine, poi c'è tutto un percorso ed è un meccanismo narrativo molto interessante, perché tu oscilli praticamente in piani temporali diversi, quindi fai il passato, il presente, e si oscilla da un momento all'altro.
1: Sono quattro piani temporali, sì. Il piano del momento che loro si incontrano, il momento in cui la loro storia dura, il momento in cui finisce, il tempo dell'impianto, e poi c'è il presente, che è il momento in cui lei, dopo 10 anni che si sono persi, vuole rimetterci in contatto con lui. Quindi il romanzo non procede in modo lineare, e io, questa è stata la mia scelta, perché volevo raccontare proprio le fasi dell'amore al di là della loro storia, quindi separarle in piani temporali, diciamo, che permette a tutti quanti, se uno si sta innamorando sa qual è il tempo che devo andare a cercare, se sta vivendo un amore c'è appunto il passato felice, se sta soffrendo insomma c'è la parte devastante in cui credo che molti ci potranno rivenire, insomma, chi ha sofferto per amore in quelle pagine credo che troverà la propria voce.
2: Veramente bello.
0: Sì, ma rimane scorrevole e fluido come racconto, anche se si viaggia su piani temporali diversi e si va avanti e indietro nel tempo. Una sorta di macchina del tempo tu hai creato con questo libro.
1: Sì.
0: Ma secondo te...
1: la stoviglie alla fine.
0: Con la lava su, ovviamente. Ma senti, tu appunto, lei torna, la loro storia è finita, torna a cercare dopo una decina d'anni. Ecco, ma cosa spinge secondo te una persona proprio a trovare, a cercare ancora un pezzetto, ecco, di sé in un amore che sembrava scaduto?
1: Ecco, secondo me hai detto proprio la parola giusta, cioè nella domanda hai fatto già la risposta, un pezzetto di sé, nel senso che lei per lei rappresenta la parte più importante della sua vita, e lei si accorge che anche se la loro storia è finita, anche se lei ci ha fatto i conti, anche se ha avuto altre storie, la parte di lei che lui ci ha portato con sé è troppo grande per non provare a recuperarla, perché poi alla fine gli altri... quando finisce un amore noi non stiamo solo male, un amore importante, dico, e non una rosicata appunto frivola, quando finisce un amore noi non stiamo male solo perché ci manca un altro, noi stiamo male perché perché siamo disgregati noi, no? Perché quando comunque creiamo un progetto con qualcuno diventiamo anche quel qualcuno, e quando quel qualcuno se ne va si porta via quella parte di noi che in qualche modo la sua presenza teneva in vita, quindi lei è spinta dal desiderio di andare a recuperare quella parte di sé che ancora nella sua testa, nel suo cuore, trattiene lui.
0: Ma tu in questo libro indaghi, appunto l'hai detto prima, sul tema la scadenza di un amore, ma quando è che scade un amore? Ha veramente una scadenza?
1: Sono già delle battute sulle cuscine, io credo che
0: l'amore
1: scada. Sì, che un amore scada quando in qualche modo smettiamo proprio di credere al mistero dell'altro, no? Quando smettiamo di vedere l'altro come una persona misteriosa, quando perdiamo del tutto lo sguardo che avevamo all'inizio, che è naturale, che poi quando ci nutre, che la conoscenza cambia quello sguardo, però secondo me la persona che amiamo non dobbiamo mai smetterla di vederla come qualcuno che non conosciamo fino in fondo e che quindi ci interessa scoprire. Questo io parlo, questo racconto, cioè questa storia parla di un amore ovviamente passionale, perché poi ci sono un sacco di persone in questo mese appunto che sto facendo di quella di intervista, dicono, ma io sto da 50 anni e non è che si palpita sempre. Certo, ci sono anche persone che decidono di vivere delle storie che funzionano più che delle storie che accendono, e dica loro, però io qua sto parlando di persone che cioè di storie d'amore che davvero ti fanno stare proprio un po' sulle montagne russe. Quindi quelle storie lì secondo me finiscono quando l'altro, appunto, quando non cogliamo più quella lucina, no? E a volte capita a tutti e due, a volte capita solo a uno, e auguri all'altro a cui non capita.
0: Sì, sì, però è anche vero, perché poi una storia, un amore si trasforma, altrimenti sarebbero tutte storie con una scadenza, insomma. Però noi cerchiamo, esatto, di credere sempre, esatto, nell'amore, e cerchiamo anche di credere nell'amore anche se a un certo punto poi si trasforma questo amore.
1: Sai, Marco, io penso che siamo profondamente in crisi in questo momento, perché noi veniamo comunque da una, in fondo se ci pensate il divorzio esiste dagli anni 70, quindi è recentissima l'idea che noi possiamo riscegliere più persone nella nostra vita, no? Cioè è una storia veramente recente, quindi noi siamo cresciuti con secoli di idea che l'amore e la coppia sono di fatto rotture di palle, no? Sono castrazioni, sono fatiche, sono sacrifici. In questi anni abbiamo un po' sdoganato tutto, e quindi voglio dire, viva la libertà, viva le scelte, viva l'amore, il sesso libero, l'indipendenza femminile, i maschi che sono tutti narcisi. Però dobbiamo sempre ricordarci che comunque se vogliamo stare con qualcuno ci dobbiamo impegnare, magari non ci dobbiamo sacrificare tutta la vita, però ci dobbiamo impegnare, certo. Ecco, queste due persone si impegnano per quel tempo che dura nel romanzo, poi smettono di farlo perché sono probabilmente anche loro narcisici e viziati come tutta questa generazione, questo mondo. Però ecco, credo che ci sia proprio un po' un vuoto in questo momento di narrativa sui sentimenti, perché tra il sacrificio eterno e un miliardo di atto al giorno, io credo che dobbiamo trovare ancora una forma sostenibile per vivere delle relazioni felici.
2: Sì, ma sono completamente d'accordo.
0: Il vuoto viene creato tantissimo dai social. Qui abbiamo una rappresentante tantissimo, della generazione Z, che fortunatamente non credo che sia sopraffatta dai social. Insomma, tu ci lavori anche, Chiara, con i social.
2: Cerchi di non farti.
0: Perché ci vuole sempre anche un po' di intelligenza, perché i social ci hanno dato una mano, hanno aiutato tanti di noi, anche chi fa questo lavoro,
1: ma
0: anche
1: sì,
0: proprio per pubblicizzare.
1: Cioè,
0: però è anche vero che vanno in qualche modo domati, sì.
2: Con queste dating app hanno creato sempre più dei problemi a livello relazionale, non ci parliamo nemmeno più, dobbiamo metterci il segui sui social e poi cominciamo a parlare nei direct lì, poi ci spostiamo su WhatsApp,
0: ma io neanche in quelli, perché io non rispondo, perché mi mandano i messaggi. Chiara mi manda i messaggi,
1: Chiara,
0: io non rispondo.
1: Chiara, sai perché facciamo così? Perché in fondo siamo troppo abituati ormai a parlare solo con noi stessi, e quindi quella tecnica lì purtroppo è un amplificatore di noi stessi, non è un incontro con l'altro, perché l'altro ci fa paura. Ma io dico, è giusto che ci faccia paura l'altro, perché gli altri sono spaventosi, ma sono anche l'unica occasione che abbiamo per evolvere noi e per costruire qualcosa che ha senso.
2: È
1: vero che gli altri sono spaventosi, ma dobbiamo andare incontro a quella paura,
2: secondo
1: perché
2: me
1: è l'unica occasione.
2: È verissimo. Poi secondo me siamo molto concentrati su noi stessi, non vogliamo più sacrificarci per niente, per nessuno, e comunque questa cosa è sbagliata, cioè tutto, diciamo, anche noi comunque Gen Z la sentiamo molto questa difficoltà ma anche come amicizia, non per forza per
0: fidanzati. No, ovviamente.
2: A livello relazionale.
0: Ma tu pensa, leggevo un articolo che più si hanno amici, follower sui social, e più si ha una percezione di solitudine.
2: Sì.
0: Quindi più aumentano e più si è soli, che è un paradosso ovviamente, è un controsenso, però c'è questa cosa, perché ci si isola sempre di più, perché veramente è tutto virtuale, tutto un po' così ipotetico, è tutto finto. Quindi in qualche modo forse bisognerebbe anche istruire le nuove generazioni, magari visto che ci dobbiamo adattare ai tempi, istruirle anche partendo dalle scuole all'utilizzo sano dei social.
1: Consapevole.
0: Sì, assolutamente.
1: A utilizzarli, non a esserne utilizzati, assolutamente.
0: Sì, perché si rischia poi di essere utilizzati dai social.
1: Esatto.
0: Senti, ma c'è speranza per chi come me non sopporta i piatti sporchi nel lavandino? Vabbè, questa era una cosa mia.
2: È vero.
0: Io non li sopporto i piatti sporchi, ma c'è speranza ugualmente, anche se si vuole una cucina pulita? Non lo so, dico, chiedo.
1: Chiedo per un amico. Ci sono le eccezioni che confermano la regola, dai, assolutamente. Tutti, proprio mentre stai conoscendo una donna, non ti venga la smania di caricarla
0: di lavare
1: in quel momento, magari una mezz'oretta dopo, insomma, diamoci un attimo il tempo di vivere la passione, anche se resta un po' all'olio crostato lì.
0: Sì, quello si può togliere anche più tardi.
1: Ci sono dei prodotti di pulizia che intervengono anche con una mezz'oretta di ritardo, dai.
0: Che meraviglia. Diffidare delle cucine pulite, il nuovo romanzo di Elisa Del Mese. Senti Elisa, intanto grazie per essere stata con noi,
1: ma
0: non è finita qui.
1: Grazie a voi.
0: No, ma non è finita qui. perché dobbiamo, io ti devo chiedere praticamente, tu ci hai parlato della, in qualche modo abbiamo parlato del tuo romanzo del cuore, che è questo, il tuo ultimo romanzo. Ma la tua canzone italiana del cuore, una che ti suscita delle emozioni, che ti sblocca un ricordo, qual è? Qual è la tua canzone del cuore?
1: Assolutamente Le Wind di Vasco Rossi.
0: Attenzione Chiara, perché qui c'è una storia legata che io conosco. È una storia legata, sì, a questa canzone che non racconterò,
2: allora,
0: io,
2: okay,
0: ma racconterà Elisa.
1: Avete presente i concerti di Vasco Rossi che da anni tutte quante le ragazze restano in topless? Ma è un'immagine che abbiamo, diciamo, presente tutti quanti, se abbiamo, se andiamo ai concerti di Vasco, se abbiamo visto qualche immagine.
0: È diventato, è diventato un modo di far
1: moda,
0: durante una moda durante questa canzone proprio,
1: ecco,
0: di Vasco.
1: Questa moda l'ho cominciata involontariamente, perché Chiara pensa che esisteva il 2008, e nel 2008 non c'erano i social. Nel 2008, se tu andavi a un concerto e presa da un impeto di gioia e di vita sulle spalle di uno sconosciuto ti levavi il reggiseno durante una canzone che comunque è un inno all'eros e alla passione, poteva succedere che quel gesto restava tra te e le persone che avevi intorno. Questa persona sono io, che nel 2008 ha fatto questo gesto.
0: Ma
1: soltanto che quella sera non c'erano i social, quindi io non sono stata virale per le 48 ore successive, ma giravano il DVD ufficiale Vasco Rossi in modo che vorrei 2008, e quindi mi hanno ripresa, perché da anni c'era una scommessa tra tutti i camera, non è che il primo che sarebbe riuscito a riprendere una ragazza che non solo restava in reggiseno ma se lo fosse tolto avrebbe avuto, diciamo, un aumento di carriera, che questa camera non siamo ancora molto amici. E quindi mesi dopo è uscito questo DVD e da quel DVD sono diventati videini su YouTube, da quei videini su YouTube piano piano sono diventati documentari sui migliori fan di Vasco Rossi, poi sono diventati articoli, finché tutte le ragazze da 20 anni ormai restano in topless
0: durante questa canzone.
1: E diciamo, io i primi anni ho provato a tenere segreta la mia identità, perché ancora speravo di poter diventare magari un grande medico o un grande politico, e quindi l'idea di abbinare tutta la vita il topless a me mi sarebbe dispiaciuto. Quando ho capito che tutto sommato di lavoro, come hai detto prima, facevo tutto sommato la comunicazione, sì, ho capito che impadronirmi di quel gesto mi avrebbe giovato, e quindi da anni
0: è uscita allo scoperto.
1: Perché ho pensato che ci sono mode peggiori da inventare, anche perché ci tengo a dire, questo gesto ormai da anni è un rituale pagano nei concerti di Vasco, è un gesto totalmente desessualizzato.
0: Sì, cioè, certo.
1: Migliaia di ragazze restano topless e migliaia di uomini dicono sei un mito. Cioè, sì, io ogni anno ricevo durante i concerti di Vasco messaggi di grazie di averla cominciata.
0: Ci credo che ti ringraziano.
1: Mi dicono sei un inno alla libertà, non mi dicono che è buona.
0: Certo.
1: Quindi comunque è anche Vasco l'ultimo concerto ha detto siete belle, libere e selvagge. E
0: ma
1: quindi in questo modo credo di aver cominciato proprio un impadronimento in qualche modo del corpo femminile. Ragazzi, del tutto involontariamente, perché ho fatto
0: Ma sta su tutti i DVD, capito?
1: Assolutamente.
2: Ci devo
1: però provare. Ha avuto un bel successo.
0: No!
1: Questa canzone mi sblocca bei ricordi, insomma, mi sblocca un po' tutti noi.
0: Ci credo. Quindi diffidare delle cucine pulite, ma non diffidate da chi durante Le Wind si toglie il reggiseno. Perché tanto ormai è una moda che ha lanciato inconsapevolmente Elisa Del Mese. Grazie veramente per essere stata con noi.
1: Una bellissima chiacchierata.
0: In bocca al lupo per tutto, continua a scrivere. Tu continui ad andare ai concerti di Vasco Rossi? Non voglio sapere altro.
1: Vestita,
0: va bene. E adesso ci ascoltiamo proprio Rewind o Rewind, come volete voi, di Vasco Rossi. Grazie a Elisa Del Mese, grazie, diffidate delle cucine pulite.
2: Ciao
1: Marco,
0: ciao Elisa, ciao.

0: qui invece si balla tanto. Si abballa tanto qui, eh.
1: D'Argento Amico è fantastico.
0: Sto ti tene ballo. No, che bello, mattina tutta italiana weekend, siamo sempre Chiara e Marco, qui ancora 20 minuti da passare in compagnia con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Vedi, solo 20 minuti, il tempo è volato.
0: Sono 20 minuti e poi, beh, sono passate quasi 2 ore, secondo me abbiamo cominciato alle 10:30.
1: Già.
0: Incredibile.
1: Leggiamo un messaggio?
0: Sì, perché è arrivato un messaggio, perché oggi stiamo parlando di cartoni animati, ieri abbiamo parlato di serie TV, oggi di cartoni animati, il vostro cartone animato preferito, che il nostro amico cioè, ha iniziato in un modo molto epico questo messaggio, eh?
1: Ah sì, infatti.
0: Certo, scusa, allora, lo devi leggere con enfasi, in modo epico. Brava, schiarisci la voce. Aspetta, che faccio? Tolgo la base?
1: Addirittura. Faccio. Poi metti ansia.
0: Aspetta,
1: però,
0: aspetta, tolgo
1: sbaglio
0: la base e la faccio io la colonna sonora. Aspetta, aspetta, fammi leggere un attimo l'inizio del messaggio. Ok. Sì, era per entrare nel mood del
1: Io non, ovviamente il cartone non lo conosco, quindi.
0: No, nemmeno io, pensa, però aspetta.
1: Mai mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. Ken, il guerriero.
0: Ma che cosa epica!
1: Mauro da Trieste, ciao,
0: ciao Mauro!
1: Mauro,
0: ma che meraviglia! Cioè, hai capito? Ci ha raccontato, sì. ci ha praticamente ho perso le parole.
1: Ci ha introdotto in questo,
0: sì, ci ha portato
1: animato
0: verso questo cartone animato. Tu pensa, Ken il guerriero, in giapponese Okuto no Ken.
1: Quindi è un manga?
0: Sì, è diventato poi disegnato da Tetsuo Hara, che è famosissimo Tetsuo Hara. No, è vero. E poi è diventata una serie in Giappone ed è ambientato su una terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare incentrata su un guerriero di nome Kenshiro. Che ansia che mi è venuta questa post-apocalittica, questa cosa.
1: I cartoni, i manga giapponesi, perché proprio loro hanno nella cultura
0: l'apocalisse,
1: tra virgolette, un'arte nel soffrire, ok?
0: Ma perché?
1: Candy Candy, no? Lei ha sempre sofferto dal giorno 1 all'ultima, sì, puntata, lei ha sempre sofferto, cioè hanno proprio nella cultura giapponese questa cosa,
0: sì,
1: nel soffrire.
0: Praticamente manga un po' di divertimento.
1: No, Marco, no, ti prego, no. L'avete capita voi?
0: Hai manga? Manga, no, un po' di divertimento, ma quello ci penso io, allora, al divertimento ci penso io. Adesso ti devo far sentire una cosa troppo, troppo di...

0: perso, pensa, non la trovo. No, non la trovo. No.
1: Guarda, io intanto ridò i contatti, va,
0: dai, i contatti io sono pronto, ti devo far ascoltare una cosa troppo divertente. Dai, intanto dai il numero di telefono, perché ancora 15 minuti da per poter scrivere.
1: 334 60 45 640. Sbrigatevi a mandare messaggi, anche messaggi vocali, così noi li leggiamo in diretta.
0: E li facciamo ascoltare. Pensa. In Belgio.
1: Ma che è?
0: aspetta. In Belgio.
1: Aiuto.
0: Oltre 70 concorrenti provenienti da 15 paesi diversi.
1: L'ha capito.
0: Non hai capito. Si sono sfidati per un campionato europeo. Campionato europeo.
1: Già allora.
0: Tu hai visto un'immagine, ho in mano un telefonino perché vi devo far ascoltare una cosa. Un campionato europeo, sesto campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano. Senti tu.
1: Ma c'è pure un vincitore?
0: Ma sono bravissimi.
1: Bene.
0: Questo ha vinto, secondo me. È uguale.
1: Cioè, bene, dai.
0: Alcuni sono venuti senza maschera, è normale così, con la propria faccia. Altri si sono proprio mascherati da gabbiani. Signori, questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. È proprio veramente good times qui, eh. Ce lo dice anche Gali.
1: Ti prego, non mi uccidere il mood, dai.
0: Sì, no, ti prego, non uccidere questa canzone, per favore.

0: balla, tu balla un po'.
1: Ragazzi, preparatevi perché sentiremo Chiara a Sanremo molto presto, eh?
0: E
1: sì,
0: dai.
1: La sentiremo a Sanremo. Ciao, sono a Sanremo.
0: Però però hai detto anche tu che ogni tanto qualche nota
1: ogni tanto azzecchi qualche nota. Detto, la cosa che mi fa ben sperare è che tu in qualche ogni tanto azzecchi la tonalità, quindi dovresti essere, ti dovresti soltanto un po' allenare. C'è un bravo insegnante di canto all'ascolto qui per Chiara che vorrebbe fare lezioni di canto. Fatevi, ecco, fatevi sentire al 334 60 45 640. Inviate le vostre candidature come insegnanti di canto.
0: Bene.
1: Per Chiara.
0: Ma io infatti mi do più al ballo.
1: Cioè, ah, ok, ok.
0: Sono
1: okay.
0: Obiettiva.
1: Va bene, è vero. È un obiettivo,
0: ballo,
1: è vero, il ballo.
0: Sì, sì,
1: okay.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: no, ma Lisa, brava, che ballo fai?
0: Allora, ho sempre fatto danza classica.
1: Sì, io pure.
0: Poi io, davvero?
1: No.
0: Io ci casco. Io
1: faccio la danza dell'orango, faccio.
0: Sì.
1: Sì, poi?
0: Poi ho fatto latinoamericano.
1: Ah, e adesso?
0: Anche il tango,
1: adesso?
0: Eccetera. Adesso faccio hills, cioè un ballo sui tacchi. Ti metti 10 centimetri di tacchi,
1: sì,
0: tacco a spillo e balli.
1: È proprio il ballo per me, questo è il ballo per me, fatto apposta per me.
0: Sì.
1: Mina, e così tanto per dire. Senti, ma volevo sapere, ti piace lo swings?
0: Chi?
1: Il ballo swing. Beh, boogie woogie.
0: Ah,
1: rock and roll,
0: no?
1: Swing,
0: boogie
1: woogie, boogie woogie. Sì, ti piace?
0: Carino, sì.
1: La generazione Z non si ama molto questi balli, che magari ti vesti proprio da anni 50, vai a ballare. Cioè, vabbè, ma, di che, ma perché dico queste cose? Allora, ti devo dire questa notizia, perché
0: vai.
1: Arriviamo a cosa c'è di buono in rete, ogni tanto bisogna farla questa rubrica. Noi dovevamo fare la rubrica sui tutorial inutili, io facevo una rubrica sui tutorial inutili, dobbiamo farla nella allora, prossima settimana, vi diciamo subito che il prossimo weekend io sarò a Cosenza, trasmetterò da lì, Chiara non sarà con me, però poi torneremo insieme fra due weekend, saremo di nuovo qui a Rai Radio Tutta Italiana per Macina Tutta Italiana Weekend, dobbiamo fare i tutorial, perché gli ho detto, ma voi che andate avanti, voi siete nati con i tutorial, voi Gen Z più o meno, li fate i tutorial. Io mi sono inventato una rubrica,
0: okay,
1: la rubrica del tutorial inutile, ho delle cose, delle chicche pazzesche proprio sul barbecue, su queste le grigliate.
0: Dai, dici,
1: no,
0: dici.
1: Non adesso, perché ti volevo leggere un'altra notizia, okay, perché vado, io stavo sempre alla ricerca di notizie curiose in rete, come il coso dei gabbiani lì.
0: Era un po' boomer quel video, è un po' cringe.
1: Uffa,
0: era un po' cringe.
1: Non gli va bene niente. Comunque, un inventore americano ha creato lo specchio motivazionale.
0: Cioè?
1: Allora,
0: ti guardi e ti motivi da solo?
1: Sì, praticamente ti motiva lui, grazie all'intelligenza artificiale. Ogni volta che tu ti guardi allo specchio, ti metti davanti allo specchio la mattina, lo specchio ti saluta.
0: Ah.
1: E ti riempie di complimenti.
0: No.
1: Mentendo spudoratamente. Tipo, oggi sembri un divo di Hollywood. Quei capelli spettinati sono la nuova moda.
0: Okay.
1: Sei fantastico. Quindi uno specchio motivazionale. Quindi tu arrivi davanti allo specchio, oddio, ma chi è quello lì?
0: Sono.
1: E lo specchio ti fa, bravo, grande, questa faccia così appesa, dormiente, nella nuova faccia che va di moda in questo, bravo, bravo, bravo.
0: Bene.
1: A me servirebbe,
0: anche a me, anche
1: perché
0: a me.
1: Di solito lo specchio,
0: no, ti prendono proprio dei momenti,
1: no, perché lo specchio la mattina, quello che ho a casa normale, mi dice, Marco, torna a letto che è meglio per tutti, è inutile che esci stamattina con quella faccia lì, non è, quindi mi serve uno specchio motivazionale,
0: che
1: a me
0: sappia mentire soprattutto,
1: sì, certo,
0: che sappia
1: mente
0: dire.
1: Sapendo di mentina. Questa non la sapevi, eh? Io sono veramente insuperabile, come dice Ercomi.
0: Ciao,
1: vai,
0: ragazzi,
1: Mirko.
0: Io
1: no, vai, 6 minuti mancano ancora, ferma. L'amore è

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Sì, questa è la mattina tutta italiana weekend. Sono le 12:26, ancora 4 minuti da passare in nostra compagnia. Siete contenti? Ma tu sei triste?
2: Io sono sempre triste quando ti devo salutare, Marco.
1: Ah, mannaggia, lo so. Oltretutto poi dovremo fare una pausa di una settimana, quindi ci vedremo. Ci risentiremo con gli amici ascoltatori fra 2 settimane, è vero? Con te ci rivedremo fra 2 settimane. Vabbè, comunque, gli ultimi minuti, ma sono arrivati dei messaggi al volo qui al 334 60 45 640. Oggi puntata sui fumetti. Quali sono i vostri fumetti preferiti, i vostri fumetti del cuore, quelli che hanno così caratterizzato la vostra infanzia e la vostra adolescenza?
2: Un nostro carissimo ascoltatore, Vincenzo da Roma,
1: ciao Vincenzo,
2: che lui guardava sempre Super Gulp.
1: Anch'io
2: TV.
1: Super Gulp, fumetti in tv.
2: Pensa, io non so neanche di cosa stai parlando.
1: Io ho i DVD.
2: Due
1: DVD, perché era una raccolta di cartoni animati. Andavano praticamente, questa era la sigletta Super Gulp. Mm-hmm. E poi all'interno c'erano vari cartoni animati, tra cui Cocco Bill, che tu conosci, no?
2: No.
1: Mandrake, che tu conosci, no?
2: Certo.
1: Poi c'era il Cile Franco, no?
2: Come no?
1: Poi c'era Lupo Alberto.
2: Cioè, sono dei tipo delle caramelle?
1: Thor.
2: No.
1: Lupo Alberto.
2: Ci sono le caramelle
1: di Lupo. È un cartone animato, ti sto dando questa notizia. Poi c'era Thor.
2: Le frasi.
1: Quelle della Marvel. Thor, quello col martello, capito? Mm-hmm. Ma con chi parla? L'uomo mascherato.
2: No.
1: L'uomo ragno.
2: Vabbè.
1: E poi c'era e il gruppo TNT, eccolo qui, papà. E c'era Nick Carter. No. E l'ultimo chiude la porta, sblam.
2: No.
1: Vabbè, arrivederci. No. È finita la puntata.
2: È finita.
1: Niente, nulla di. Beh, questi erano dei grandi contenitori di cartoni animati che. Quando è andato in onda? Nel 70. Stiamo parlando del 70. 1840 qualcosa. Da 72, 77, 81. Insomma, ci sono state varie edizioni. Ebbene sì. Mm-hmm. Che volevi dire?
2: Ecco, un'altra ascoltatrice ci ha scritto: buongiorno, mi fa sempre piacere ascoltarvi. E il mio cartone preferito era Sailor Moon.
1: Ah, Sailor Moon.
2: La conosco.
1: Sailor Moon. Era questa la sigla, no?
2: Sì.
1: Era Spider-Man questa. Ma che dice? Era la sigla di Spider-Man. Io ci ho messo Sailor Moon. Signori, ma quanto io voglio bene a sta ragazza. Ah, la sigla!
2: Sempre di scherzi.
1: Ma siamo arrivati alla fine, lo sai, Chiarezza?
2: Lo so.
1: Siamo arrivati proprio alla fine. Allora, chi è che...
2: Time.
1: E anche oggi nessuno ci ha invitato a pranzo. Io vorrei dire, anzi, ieri c'era Michele.
2: Sì.
1: C'era Michele che ha preparato la pasta. Quella con le zucchine
2: il pesce
1: al cartoccio, che meraviglia. Michele, se sei all'ascolto, prepara qualche altra cosa che io arrivo adesso. Tra 40 secondi chiudiamo.
2: Tu
1: qui
2: che porti?
1: Io e pastarelle.
2: Ah,
1: domenica. Ma in realtà è la domenica che si dovrebbero portare le pastarelle,
2: okay,
1: capito? Quindi,
2: okay, va bene.
1: Signori, buona domenica, buona festa della mamma ancora, settimana. Domani
2: ancora
1: ci sarà
2: buissimi.
1: Mattina tutta italiana, non weekend.
2: Sarò... No, weekend siamo solo noi.
1: Ma ci sarò anch'io a disturbare un po' domani mattina. Alle 7
2: sì?
1: Sarò qui a disturbare. Quindi seguiteci, buona giornata. Noi ci si risente tra un po' di giorni. Ciao a tutti. Ciao Chiara.
2: Ciao ragazzi, ciao
1: Divertiti,
2: Marco.
1: Ciao.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Paolo Conte, Lucio Battisti, Mattia Bazzar, Michele Zarrillo. Ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

storie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 13.

Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10. 2016, Max Gazzè, Ti sembra normale?

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Sono sempre ubriaco, sono sempre fatto. E arriva sera che sono distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come. Mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel

salga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio

strada c'è così vicino a te, e scorre parallelamente alla tua stessa vita, è sconosciuta e più, ma puoi vederla tu, per ridere.

Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

I pensieri di Zo sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zo sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

stretta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni. Meteoradio.
2: In serata prosegue l'instabilità al centro-nord con cielo coperto e piogge, localmente anche nella forma di rovesci e temporali. Ampi spazi di sereno al sud, ma con piovaschi attesi sulla Campania. Domani, lunedì 11 maggio, nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte della giornata. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

perdono, abbi pietà. Perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week tutta italiana.
1: Top Week numero 5.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

0: tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. In serata prosegue l'instabilità al centro nord con cielo coperto e piogge, localmente anche nella forma di rovesci e temporali. Ampi spazi di sereno al sud, ma con piovaschi attesi sulla Campania. Domani, lunedì 11 maggio, nuvolosità irregolare al centro sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte della giornata. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

faccio finta di te. Ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: E così te ne vai.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tra i film usciti nel 2003 ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo il 2003 lo vinceva Alexia con Per dire di no. Al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

l'uomo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Gino Paoli è stato uno dei primi cantautori italiani, cioè uno dei primi artisti a dare il via al rinnovamento della canzone italiana, sia negli aspetti musicali sia in quelli legati alla scrittura dei testi, che finalmente tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei favolosi anni 60 abbandonavano le retoriche dei vecchi scarponi e delle romantiche lune al tramonto. Gino Paoli, insieme a Luigi Tenco, a Bruno Lauzi, a Sergio Endrigo e a tanti altri come loro, cominciò a cantare la realtà dell'amore, del quotidiano, ma anche la realtà delle sue intime inquietudini di giovane e di artista. Sono anni particolari per l'Italia, anni di passaggio e di cambiamento, che preannunciano la rottura culturale del 68 e degli anni 70, e questa nuova leva di autori e interpreti fa la sua parte. Insomma, per farla breve, Gino Paoli è stato uno dei padri della canzone d'autore. Anche lui, come Fabrizio De André con la canzone di Marinella, deve molto della sua popolarità a Il cielo in una stanza, cantata da Mina, che si aggiudica per ben 7 settimane il primo posto in Hit Parade. E grande hit è anche quel Sapore di sale, dedicato a Stefania Sandrelli, che gli regalò successo e notorietà. Ma Gino Paoli di capolavori immortali ne ha scritti veramente tanti, e certo anche lui deve molto agli incontri artistici della sua vita, con Reverberi, Mogol, Morricone, Piero Ciampi e con Ornella Vanoni, naturalmente. E molto di più ancora Gino Paoli deve alla sua aria schiva, ai suoi grandi occhiali, alla sua città d'elezione Genova, alla sua scrittura diretta e chiara, alla sua voce dal timbro inconfondibile, al suo canto quasi colloquiale, e poi alla sua passione per la canzone francese e soprattutto alla sua immaginazione leggera e vera nel raccontare l'amore.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte ancora piogge al settentrione e tra Toscana e Lazio, localmente nella forma anche di rovesci e temporali. Al sud nubi basse tra Campania e Calabria Tirrenica con possibili piovaschi. Domani, lunedì 11 maggio, nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte della giornata. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria, e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore, per 30 minuti, su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che vi

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente. In decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tre film usciti nel 2003, ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo 2003 lo vinceva Alex con Per dire di no. Al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.